Caltà d'una dola galo, picciù, a Castelbiella mandonato, sì, o la via e la